rugavo ben mente. Però quando fu che ti fa con le vette. E se mi corri dietro, se te lo trovi, te che l'attacco che ho tolto, che c'è solo le snack Ferrari, Porsche, che tu sporci, che mi sono flattato, quanto aiuto che hai lasciato sotto fuoco.